0: rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: gesti romantici che romanticamente, no, guardano quel treno che se ne va. E la canzone si chiama Romantici, Tommaso Paradiso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1984, la prima donna a compiere una passeggiata spaziale è stata Svetlana Savinkaya, cosmonauta sovietica in missione con la Soyuz 7 di quell'anno. Invece il 1984, stamattina ascoltiamo anche, beh, un classico, Fiordaliso.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.
11: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
12: Che festa!
11: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
13: Visto lei.
11: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Sole a Made in Italy di questa giornata. Che ore sono? Vediamo un po', sono le 12:47 minuti, mi sembra l'ora giusta per fare uno stuzzichino con una bella fetta di frittata. Perché ne parlo? Perché per l'ennesima volta e per la 43esima volta, Covid a parte, il comune di Montaquila, siamo nel Molise, nel bel Molise, è riuscito a battere il record della frittata da Guinness dei primati. Il titolo è stato 2001 Odissea nei fornelli. Per quale motivo? Perché ci sono volute 2001 uova per battere questo record, che era della stessa città. Dal 2025 risultava in piedi questo record di 1985 uova, quindi è stato superato abbondantemente. Ma per fare questa frittatona sono stati impiegati ben 6 cuochi, oltre alle uova 9 kg di prosciutto crudo, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, poi chiaramente un po' di aglio, un po' di cipolla, olio extravergine di oliva, prezzemolo. E io mi chiedo, ma la padella che hanno utilizzato per fare questa frittata, che tra le altre cose è alta anche 30 centimetri, non è proprio piccola, è alta 30 centimetri, ma quanto doveva essere grande? 6 ore, vi dico solo questo, 6 ore ci sono volute per cuocere questo ammasso di uova prosciutto, che poi chiaramente è stato distribuito tra i partecipanti a questa sagra che si ripete ogni anno, in sostanza.

perché no, in vacanza da una vita Irene Grandi, signori, e tra un disco e l'altro, tra una chiacchiera e l'altra, signori, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Made in Italy di oggi, di questo mercoledì 27, grazie a Walter Gentili e in regia, io sono Pino Belmonte, grazie a voi sempre per la vostra compagnia, Sara Lotta, bella e brava, tra poco vi farà compagnia con la pausa.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13 in questo mercoledì 27 maggio 2026, ma che bello essere di nuovo insieme, ma che bello ritrovarci ogni giorno. Parlo per me chiaramente, perché di fronte a me c'è un angelo Zella un po'... non dico, un po' imbronciato. Che cosa è successo? Io credo di intuire, così me ne vado per un'idea, che il caldo cominci un po' a renderci suscettibili, quindi vi possiamo dare un consiglio: ridurre al minimo la conversazione con amici, colleghi, soprattutto familiari, soprattutto partner. Dopo questa possiamo partire. Luciano Ligabue.

Achille Lauro, questo era Amore Disperato su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti amici, noi ogni tanto ci occupiamo di problemi che non ci riguardano direttamente, perché noi come ci possiamo definire? Diversamente ricchi, noi persone abituate a lasciare l'automobile magari per strada, recuperarla dopo settimane, dopo mesi, vedere che tutto sommato è ancora lì, e poi c'è insomma un problema grande e importante nel quale anche noi ci troviamo invischiati, di cui non si può non parlare. È bello, è brutta questa Ferrari Luce, la prima Ferrari della storia che è stata realizzata in versione elettrica. Arriva qualcosa che non mi aspettavo, quindi dovrò adeguare il colore della mia voce, la mia intonazione a questa nuova base, a questo tappeto, per raccontarvi che cosa? Di tutte le polemiche che ci sono attorno alla Ferrari, che non piace a nessuno, e non ho capito se piace a Sergio Mattarella. È stata presentata ieri al Palazzo del Quirinale e comunque il presidente saliva e scendeva, che era una meraviglia, da questa automobile. Sicuramente però, amici ed amiche in ascolto, sappiate che all'ex presidente della Ferrari, parliamo di Montezemolo, davvero non va giù questa scelta. Dice: si rischia la distruzione di un mito, spero che almeno tolgano il cavallino da quella macchina. Ma poi quanto vale questa macchina? Moltissimo, 550.000 euro. Potete ordinarla già da adesso, le consegne avverranno a fine anno, del colore che ti pare, amico mio, un bel azzurro, un fucsia, insomma potrà essere personalizzata. E c'è già chi fa dell'ironia, in particolare un'azienda che si occupa di pompe funebri, quella famosa, quella che comincia con la T e finisce con la O, che ha già commentato tutta la faccenda dicendo: siete pronti? Abbiamo sentito Enzo Ferrari rigirarsi nella tomba, e su questa possiamo andare avanti.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Italia. Dunque, questa storia, questa faccenda della Ferrari presentata, Ferrari Luce in versione elettrica per la prima volta nella storia, non piace a nessuno. Pensate che in borsa le quotazioni della Ferrari in questo momento stanno scendendo molto, insomma c'è anche un caso economico da segnalare, senza dubbio. Automobile che però non è che viene proprio così, l'hanno buttata lì qualcuno. Intanto il design è di un ex della Apple, e quindi chiaramente voglio dire, sa il fatto suo. Poi ci sono stati più di 100 ingegneri a lavorarci, raggiungendo più di 60 brevetti di invenzione. Ovviamente l'obiettivo qual è? Quello di fare in modo che anche quest'auto storica possa in qualche modo adeguarsi alle nuove esigenze planetarie. Quello che oggi ci fa sorridere, la sostenibilità ambientale chiaramente è il primo obiettivo, quello che oggi ci fa sorridere probabilmente tra un po' di anni, tra 50 anni sicuramente sarà la normalità, come quando l'imprenditore Lamborghini andò dall'imprenditore Ferrari e gli disse: ah, vuole sistemare un po' la sua macchina, lei faccia i trattori, perché all'epoca Lamborghini faceva i trattori, e da lì nacque appunto anche un'altra automobile di questo tipo, di lusso e di corsa, che è la Lamborghini. Insomma, staremo a vedere tra 50 anni, va, ne riparliamo ragazzi.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Vivi la tua Kumeya Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
9: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Che gusto c'è, Fabri Fibra 13 Pietro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dietro al 1972 con la grande voce di interpretazione di Mina, un testo che richiedeva la presenza anche di un seduttore molto abile, proprio un affabulatore, ed ecco che intervenne Alberto Lupo. Questa è Parole, parole.

0: di te.
1: Cioffi e Noemi, farfalle dove? Nello stomaco, perché quando ci si innamora è così. Vasco Rossi, Comandante, questa è la sua, Cambiamenti.
2: Cambiare macchina.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: la Zì, ora possiamo dirlo, la Zì sarà ospite protagonista di Italia Sì, Italia No domani, proprio qui in carne e ossa, quindi per tutte le coordinate e gli orari, naturalmente occhio ai nostri profili social. Intanto in questa prima parte di Italia Sì, Italia No abbiamo parlato di cartoline, vi abbiamo sbloccato un ricordo in particolare al nostro amico Pino dalla Germania.
1: Ciao Maria Silvia, buon pomeriggio. Pino dalla Germania. 14 anni, adesso non ricordo precisamente. Ho una cartolina che mi mandò una ragazza da Ogliastro Marina, in provincia di Salerno, e questa ragazza fu il mio primo amore. Quindi sì, mi hai fatto ricordare, ogni volta che volevo sentire la sua vicinanza guardavo questa cartolina. Grazie per avermelo ricordato.
0: Grazie a te per questo messaggio, era un po' più ampio, devo dire la verità, un po' più poetico, però chiaramente i tempi radiofonici sono quello che sono, però veramente molto molto bello. Immaginiamo l'emozione di un adolescente dell'epoca che riceveva cartoline dal suo primo amore. 1995, proprio quegli anni lì, si spedivano ancora le cartoline, ascoltavamo anche Antonello Venditti con la sua Parla come baci.

0: E Marco mi baci piano. Burubum. Su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana, siamo ripartiti con Italia sì, Italia no, oggi piena estate, cioè siamo tutti un po' vestiti così da mare, proprio perché le temperature sono molto alte, tra poco cominceremo a prendere il sole, quindi attenzione alla pelle, cerchiamo anche di prepararla con delle skin care, ormai è una parola assolutamente sdoganata, crescono i tutorial skin care che arrivano dall'estero, in particolar modo negli ultimi anni, ma per la maggiore la skin care coreana. Però attenzione, che per anni, proprio in generale, anche prima dei social, la cura della pelle è stata associata quasi esclusivamente a prodotti cosmetici e trattamenti professionali. In realtà la longevità della pelle parte dai beauty foods, così sono stati ribattezzati, alimenti ormai diventati quasi simbolici della skincare contemporanea, come avocado, salmone e mirtilli aiuterebbero. Perché? Perché l'avocado è ricco di grassi sani e vitamina E, aiuta a sostenere la barriera cutanea, a mantenere la pelle più elastica e nutrita, a parte che è buonissimo, anche se è un pochino costoso, però a volte insomma se si cerca bene qualcosa di più economico si trova. Poi i mirtilli, che sono pieni di antiossidanti che contribuiscono a contrastare l'aspetto spento causato dagli stress ambientali. E qui mi viene in mente Angela dei Ricchi e Poveri, che dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo del 2024, insomma, siccome hanno una certa età, le è stato chiesto in un'intervista qual è il tuo segreto di bellezza: il succo di mirtillo. Quindi ci conferma, vabbè, poi uova, frutta secca naturalmente, però insomma succo di mirtillo per essere come Angela dei Ricchi e Poveri, perché no? Bunker 44 e Pino D'Angiò arrivano con Machedea.
1: Ho in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Bolla, Bunker 44 e Pino D'Angio in questo pomeriggio insieme. C'è The King of Napoli dal 1995. Resta con me.

Annalisa, canzone estiva su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. In questa quasi estate 2026 stiamo parlando di cibi che aiutano la pelle, ne abbiamo già parlato, parliamo di un cibo che invece aiuterebbe la salute, aiuterebbe a contrastare la pressione alta, quindi l'ipertensione. Mangiare ogni giorno pomodori, a confermarlo è uno studio dell'Università di Barcellona con una ricerca che è stata condotta su un campione di 7.000 adulti, che non sono pochi. È venuto fuori che chi consumava più di 110 grammi al giorno di pomodori o derivati anche aveva un rischio di sviluppare ipertensione ridotto di circa il 36%. Perché? Perché all'interno dei pomodori c'è un mix di sostanze nutrienti come il licopene e il potassio, che nei pomodori sono presenti in quantità notevole, visto che arriva l'estate, una bella insalata di pomodori. Però Gianni Sorrentino giustamente diceva: ma il ragù vale? Quindi è la stessa cosa. Ma penso di sì, perché dice derivati, quindi per me va benissimo. Quindi continuiamo a consumare ragù per ridurre l'ipertensione.

0: L'architetto! Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Mister Rain e Clara, un milione di notti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Strano a dirsi, soprattutto per me che ero adolescente in quel periodo, ma questa canzone ha compiuto 33 anni quest'anno. Parla delle sensazioni che prova un ragazzo quando si innamora, delle distanze che fanno male e soprattutto dei cambiamenti profondi in amore. 883, come mai?

Rocco Hunt, la più bella del mondo, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Una canzone, il testo è di Franco Califano, indimenticabile, interpretata dai Tiro Mancino, Un tempo piccolo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
15: Carta Wow, carta igienica, super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.
16: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
17: Che festa!
16: Tutta musica italiana da ballare.

0: Ali, niente panico su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato delle proprietà del pomodoro, che praticamente, se assunto in quantità come un 110 grammi al giorno, ridurrebbe l'ipertensione. Abbiamo scherzato sul fatto che Gianni Sorrentino aveva detto il ragù vale lo stesso. Naturalmente sappiamo che non è così, e salutiamo il nostro amico Francesco, che dice: per garantire le proprietà nutrizionali del pomodoro si deve mangiare rigorosamente crudo, fresco e non contaminato. E questo chiaramente vale un po' per tutti i prodotti che ingeriamo. Chiaramente, se non sono contaminati, le proprietà nutritive non vanno in qualche modo a perdersi. Ce lo conferma anche il nostro amico Roberto, che vive in campagna, nel Beneventano. Dice: in questa zona, voglio dire, noi mangiamo comunque tutti quanti bene, quindi sicuramente è un qualcosa di diverso. E poi ascoltiamo il nostro amico che ci saluta da Monaco di Baviera.
1: Radio Kiss Kiss Italia, Sebastiano da Monaco di Baviera, siete unici, la vostra musica entra nel cuore, vi ascolto tutto il giorno, dalle 3 del mattino fino a quando vado a letto. Un abbraccio dalla Germania, da un siciliano da circa 30 anni qua, ciao, siete unici.
0: Grazie Sebastiano, dalle 3 del mattino fino a che non vai a letto. A che ora vai a dormire, giusto per curiosità, per capire quanto tempo resti sveglio? Marco Mengoni, Sai che, in questo pomeriggio insieme.
2: Sai che sono tornato a rivedere

vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

attimo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Intanto sì, è come se fosse stato un attimo, perché le prime due ore insieme sono già volate. Ci risentiamo tra pochissimo dopo questa bella canzone di Levante che si intitola Canzone d'estate, per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con questa bella collaborazione che ci hanno regalato a sorpresa in questo 2026 Superstar. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malbone, Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Allora, dire no agli altri, parliamo di questo, è molto difficile perché ci sono tutta una serie di meccanismi che si attivano nel cervello di chi non riesce proprio a dire no, come pressioni sociali, paura del giudizio, anche senso di colpa. Voi siete tra quelli che non riescono a dire no, cioè tra quelli che dicono sempre sì, oppure avete delle strategie per dire no e declinare? Perché ne parleremo, insomma, un bel problema quotidiano. 347 49 00 29. Perché dire no a qualcuno può sembrare un gesto semplice, anche considerata la natura della parola, però in realtà è un'abilità sociale e psicologica molto complessa, che spesso viene accompagnata, come dicevamo, da tutte queste cose che non ci fanno stare bene, perché molte persone evitano di rifiutare richieste perché temono di deludere gli altri, di apparire scortesi oppure egoiste, oppure perché associano il rifiuto a un fallimento della propria disponibilità. Chiaramente sin da piccoli molti imparano che essere buoni significa dire sempre sì e secondare le aspettative degli altri, anche insomma andando contro le proprie necessità. In particolare il rifiuto può innescare ansia, però insomma spesso si sottovaluta il costo personale di un sì forzato, perché ci si può stressare, dice ho detto sì quando volevo dire no. Però ci sono un po' di strategie per imparare a dire di no e ne parleremo. Adesso c'è Gigi D'Alessio, un selfie con la vita.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pur

Dire di no è molto difficile, di questo stiamo parlando in questa seconda parte di Italia sì, Italia no. Vi abbiamo chiesto se voi siete tra quelli che dicono sempre sì, magari per paura di ferire gli altri, o avete qualche strategia per dire no, perché a volte, anzi molto spesso, diciamo sì pur non ne avendone assolutamente voglia. Vi leggeremo e ascolteremo tra poco.

0: non saper dire di no spesso si trasforma in una cattiva abitudine per noi stessi, perché spesso diciamo sì quando in realtà volevamo dire no. Allora abbiamo chiesto a voi come vi comportate in certi casi, se avete qualche strategia. È molto bella la tecnica del nostro amico Michele.
1: Beh, io uso una tecnica molto facile: mi fanno la domanda, nella mia testa me la faccio all'incontrario e così la risposta è no. Tipo, mi puoi prestare dei soldi? Io nella mia testa dico, non me li puoi prestare quei soldi? No.
0: Beh, ci piace, beh, insomma è una cosa da approfondire. Invece ascoltiamo il nostro amico Gianluca.
2: Buonasera, buonasera Maria Silvia, sono Gianluca. Dovevo dire no 26 anni fa e purtroppo per non dire no ha già passato male con mia moglie. E vabbè, sto scherzando. Comunque, vabbè, non è proprio, sto scherzando proprio, no. Comunque, diceva mio nonno, con un sì ti impicci e con un no ti spicci. Che sarebbe a dire che a volte bisogna dire no quando uno non ha tempo, quando uno non ha la possibilità di fare una cosa.
0: È bello, è vero. C'è arrivato anche qualche altro messaggio che chiaramente ascolteremo prima della chiusura di questa terza ed ultima parte insieme, e poi qualche strategia efficace per dire no ve la daremo anche noi. Lo stato sociale, una vita in

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Zimil, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 1,45 €. Foxy Mega Igienica 2 veli, 4 pezzi, a 2,29 €.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. itsupermercati.it.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
11: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: case, posti vuoti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dietro le note apparentemente divertenti di questa canzone, anche parole messe un po' lì senza senso, in realtà c'è una denuncia molto importante delle ingiustizie e delle disparità di una società contraddittoria. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, dal 75.

0: musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: che ho di me.
1: Riuscite a dire di no? Salutiamo Francesco che dice: io ho avuto molti problemi a dire di no, poi con il passare degli anni ho capito che le persone che ti vogliono bene non ti mettono mai in difficoltà, di conseguenza impari con l'esperienza a dire di no a chi non merita te, soprattutto il tuo tempo, perché il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e deve essere dedicato esclusivamente alle persone che lo meritano. Ascoltiamo anche Giada.
2: Allora, io non riesco a dire di no, ho paura di ferire gli altri e che gli altri ci rimangano male, ma questo da piccola, però vorrei un consiglio, una tecnica per saper dire di no, anche perché mi trovo in una situazione in cui ne ho bisogno e aspetto una tecnica efficace. Ciao, buona giornata
1: Giada, ma che bella vocina. Allora, qualcosa mi fa pensare che tu debba dire no a qualcuno in senso amoroso, e su questo si apre un mondo, magari approfondiamo e ne riparleremo. Noi stiamo parlando di piccole tecniche per declinare cose che non ci va di fare. Un primo passo importante, appunto, è, come ha detto Francesco, è chiarire le priorità e riconoscere ciò che merita davvero tempo e attenzione. Quindi, prima di accettare qualsiasi impegno, è utile chiedersi se risponde ai propri obiettivi, se è sostenibile, se si tratta di una richiesta che si accetta con entusiasmo solo per senso del dovere. Un'altra strategia efficace, qui chiudiamo, consiste nell'imparare formule di rifiuto che sono decise ma gentili. Facciamo qualche esempio: frasi non posso in questo periodo, preferisco declinare per ora. Questo tipo di approccio un po' più edulcorato rende più facile mantenere delle relazioni sane e autentiche e ridurre anche il senso di colpa. Per diventare più sicuri nel dire no, però, è utile allenarsi a tollerare

0: Ciao a tutti, sono Jo. Scusatemi, sono un po' affannata perché sto facendo i miei 10 chilometri quotidiani. Allora, la migliore tecnica per dire di no, imparata sulla mia pelle e nella mia vita, è la sincerità in qualunque situazione e con qualunque persona. Un abbraccio a tutti e buona vita.
1: Un abbraccio a te, sicuramente un grandissimo consiglio, lo segnavo. Dice, guarda, non ti dico di no perché proprio non mi va. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Medio Oriente, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca frena, nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. Il presidente Zelensky ha inviato una lettera al presidente Trump per chiedergli di continuare a fornire a Kiev i missili Patriot e altri sistemi di difesa aerea in grado di fermare i missili balistici russi. L'appello giunge mentre Mosca intensifica gli attacchi aerei contro l'Ucraina e minaccia una nuova ondata di raid a lungo raggio su Kiev, compresi raid sui centri decisionali ucraini. Quando si tratta di difenderci da missili balistici, scrive il leader di Kiev, ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti. Cambiamo argomento, la premier Meloni rivendica il lavoro del governo fatto sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ha detto, una sfida che molti credevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi a lavoro. La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni all'attacco, è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga dal PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, accusa Ricciardi del Movimento 5 Stelle. La trattano tutti come fosse un DL, sostiene Maggi da Più Europa. Continueremo a chiedere a tutte le istituzioni di non oltrepassare il segno, avverte Grimaldi di AVS. La cronaca non ce l'ha fatta il ragazzo di 22 anni di origine straniera coltellato nella tarda sera di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto 10 persone ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è morto. Lo sport tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaro a Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro l'olandese De Jong per 6-3, 6-1, 6-3. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul, mentre Jannik Sinner torna in campo domani contro Cerundolo. Ciclismo, il danese Valgren vince la 17ª tappa del Giro d'Italia grazie ad un attacco solitario a un chilometro dal traguardo di Andalo. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Domani la 18ª frazione da Faè della Paganella a Pieve di Soligo di 171 chilometri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss Italia.
6: Kiss Kiss Italia.
7: Cominciamo anche questo mercoledì sera insieme. Grazie come sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Lo rendiamo ancora più blu di com'è questo cielo.
8: Il cielo è sempre più blu.
7: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 27 maggio. Resteremo insieme come sempre fino alle 20 con me Alessio Falanga, con Gianni Sorrentino dalla regia. C'è anche Laura Pausini. Io canto.

Madame e Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cominciamo un nuovo mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu, con me Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Ecco, io non so se è il caldo forte, però è successa questa cosa e non è neanche uno scherzo. Allora, siamo in tanti che amiamo lo sport, qualsiasi sia il tipo di sport, le Olimpiadi eccetera eccetera, però è successo qualcosa domenica scorsa, domenica 24 maggio, al Resorts World di Las Vegas. Si sono tenuti gli Enhanced Games. Di che cosa si tratta? Allora, vi spiego brevemente. Praticamente sappiamo che nello sport, come giusto che sia, non possono essere utilizzate nessun tipo di doping. Ecco, invece quello che accade in queste Olimpiadi qui è proprio tutto il contrario. Nessun controllo antidoping, anzi l'uso di sostanze per migliorare le prestazioni era non solo permesso ma monitorato e apertamente incoraggiato. Quindi praticamente erano veramente le Olimpiadi del doping. 42 atleti d'elite si sono sfidati in tre discipline: nuoto, atletica leggera e sollevamento pesi. Ovviamente è il principio cardine dei promotori, è una provocazione, perché il doping, secondo loro, nello sport esiste già ovunque, ma è sommerso, ipocrita e pericoloso. Ecco perché loro hanno voluto utilizzare questa cosa. Parliamo di atleti anche strapagati, quindi parliamo di $250,000 solamente per partecipare a queste Olimpiadi. Ora, non so voi cosa ne pensate riguardante a queste Olimpiadi, a me viene un po' da sorridere. Comunque, se volete, diteci la vostra al 347 49 00 29.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Settembre con il suo brano Vertebre su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si torna nel 1996 con i Pooh, Amici per sempre.

0: La novità di Biagio Antonacci, You and Me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Enhanced Games, siamo nella nuova era delle Olimpiadi, per così dire, anche in modo abbastanza bizzarro. Stiamo parlando di Olimpiadi dove è concesso praticamente tutto, addirittura l'utilizzo del doping. Non è che c'è solo il permesso di utilizzarlo, ma è anche monitorato e apertamente incoraggiato. È una sorta di provocazione, anzi è totalmente una provocazione nelle Olimpiadi, quelle reali, quelle dove non esistono il doping, perché a quanto pare, secondo queste persone, il doping all'interno delle Olimpiadi c'è, come solo che viene mascherato. Certo, a muovere questi atleti, che sicuramente sono degli atleti straordinari, però non è solo il doping, ma è anche un fattore economico, perché ci sono contratti annuali, $250,000 per il vincitore di ogni singola gara e un super bonus da $1,000,000 per chiunque avesse in franto un record del mondo. Quindi insomma, a dare il coraggio e l'energia a quanto pare non è solo il doping, ma anche il soldino che ci fa gareggiare al meglio. Arriva Elodie con il suo brano Ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Pesce e Pinguini Tattici Nucleari Nightmares.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Renato Zero protagonista nei bellissimi, critica aspramente l'arrivismo e l'ipocrisia della società dei consumi, dove tutto, persino l'identità

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa?

0: internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo sempre qua, sempre con la voglia di migliorarci. Ecco perché sui social network è stata coniata una nuova parola, ovvero il maxing. In realtà questa parola deriva dai videogiochi, dal to max out, ovvero dove ogni abilità può essere potenziata. È stata estrapolata questa parola appunto dai videogiochi e adesso sui social sta spopolando tantissimo il maxing, che può essere associato a tante attività in realtà. Infatti esiste il soft maxing, che riguarda abitudini più leggere, come ad esempio la cura della pelle, vestirsi meglio, allenarsi, correggere la postura, dormire meglio, mentre l'alt maxing per esempio punta sull'alimentazione invece, e il social maxing invece per tutte quelle persone che vogliono migliorarsi nell'ambito sociale. Poi c'è anche la versione quella lì più complicata, l'hard maxing, quando vengono incluse delle pratiche rischiose, tipo interventi invasivi, digiuni rigidi, quindi un uso improprio. Ecco, quindi diciamo che il migliorarsi oggi grazie al social network ha tante sfaccettature, ma con una parola nuova, ovvero maxi.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e si prosegue in questo mercoledì sera. Continuiamo a difenderci da questo caldo improvviso, anche se diciamocela tutta, siamo contenti che finalmente si sta avvicinando sempre di più questa meravigliosa estate 2026. C'è Pino Daniele, Ucamella.

Arriva anche questa sera il momento del live di fine giornata, protagonista la voce inconfondibile di Carmen Consoli con il suo brano Fiori d'Arancio, brano pubblicato nel 2003 come terzo singolo estratto dall'album L'Eccezione. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20, grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia, vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti!

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.